ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: meglio il fiasco.
1: Che ubriacone!
0: Che lampione, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco.
1: Vanni al diavolo! In malora, più non vanno, con te garrir.
0: Buonanotte.